0: ほぼほぼ。
1: La cosiddetta in Romania.
2: Hai. Hai. Hai. I.
3: Hai.
2: Hai tata, hai.
3: Di.
2: Hai. Hai. Hai. Di.
3: Ho, ho, ho.
2: Di.
3: Hai,
2: di,
3: hai,
2: ho,
3: di,
2: hai,
3: ho,
2: hai, tat,
3: hai.
2: Hai,
3: hai,
2: hai,
3: di,
2: hai,
3: ho.
4: Ho, dan, ho.
2: Oh, oh, oh, oh, sure. All right, all right. Stitch, stitch.Yes.